jeureuf rahmatoullahi alhaji abdoulaye mboub damay faral di fatali ni lolou histoire rek la damay faral di fatali ni abdoulaye mboub bi nga xamé ni mi wayna morso bi ci atou 1975 la xam ngeen lolou tubab di wax nan ce sont les années qui vieillissent mais pas les hommes kon nak 1975 ba suñ jonne yalla tay ba 1926 buñ ko calculer wax deug yalla yagna lolou ngi melni demb lako way ci fele ci théâtre national daniel sorano kon nak famu teud te yalla nako gënal fi mok ñi xamni ay natu ngom ci ñu jitu ko ci barzak ak mbolem ku teud ci barzak bokki nak dañuy daldi tambali ci lettre tagué buñ ci noppé tam daldi ñew ci communiquer bismillahir rahmanir rahim ñu tambali ci lettre tagué bi serigne muntaha mum serigne mamoul bashir khalifatul am tarikhatul muridiyya di khalif general kul murid touba Seigne Bassirou Bousso Sangalkam Seigne Cheikh Cissé Touba Poulaye Khady Khouma ci Touba Poulaye ak ndey Khouma nek ci Mbangi Khouma Mbacké Cissé Nier Cissé Ndiaga Diop Nier Cissé Serigne Cissé Nier Cissé Diam Babou ci Nier Cissé ak Bassirou Cissé di dom mo fini lettre tagué bi Bassirou Cissé dom ci Fatou moy tagué nak yayam soxna bint Khouma wañé ko na altine dal niki dem ci Touba Guédé waye nak talata tay ji lañ ko rop inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia tata tay ji lañ ko fasiné dafa lepp ci Touba Guédé soxna bint Khouma amono téméri at bamuy wañéku yalla yalla may ay atam serigne muntaha basirou mbacké khalifatul am tarikhatul mouridiyya khalif general kul mourid de touba serigne abo mbacké baraka di khalifa serigne fallou mbacké radiyallahu anhu ak mbolem njabotu serigne fallou mbacké serigne cheikh mbacké khalifa serigne abdou khadir radiyallahu anhu serigne mustapha mbacké abdou khadir ak njabotu serigne abdou khadir serigne salou sek di khalifa serigne modou sek taxé soxna mam fatima mbacké nayde magla ci wagne ko serigne khadim ñang khalifa serigne afia ñang ak njabotu serigne afia ñang serigne fallou sile mortar ak mbolem njabotu serigne mortar sile serigne aladji ndoumbé bousso khalifa serigne afia bousso ak njabotu serigne afia bousso Seigne Aladji Bousso de khalifa Seigne Ibrahima Bousso ak mbolem nak njabot Seigne Ibrahima Bousso Seigne Bara Niang khalifa Seigne Modou Fa Diama Niang ak mbolem njabot Seigne Modou Fa Diama Niang Seigne Modou Lumbelka khalifa Seigne Moussaka ak njabot Seigne Moussaka wa keur Seigne Modou Dié Mbacké wa keur Seigne Moussobe Mbacké Seigne Aladji Diatra mom baye Seigne Diatra Seigne Mustapha Sil khalifa Seigne Massamba ab Asta Sil ak mbolem nak mbokk yi dekk ci Tayba kuñ wax nak soxna fos diop di soxna ci fatou soxna mam bousso touré di soxna ci fatou serigne mam mor mbacké serigne mam mor mbacké moy xamné dal doom ju jien ju wañéku muy mam dior mbacké serigne mam mor mbacké moy xamné doom ju jien ju wañéku muy mam dior mbacké nak ak mamam serigne cheikh sek taxé wañéku nañ dal altiné fukki fan ci yor août 2026 ci Dakarou xombal ci accident nenañ nak talata tay ji lañ len di denc ci baqi touba jamonoy midi dal lañ len di rob tay ji ci baqi touba ñaan gi nak mi ngi wara nek aljuma bi ñi sentu lay doon di aljuma fukki fan ak ñent ci wéru août 2026 lañ len di ñaanal ci touba gar bu ndaw nenañ nak téléphone bi fi bay dal ngeen gindi ñi nga xamni war nañ fa ñew moy 76 623-09-48 76 623-09-48 Seigne Muntaha Basirou Mbacké Khalif General Kul Mourid Touba Aladji Maysa Sall Cheikh Aladji Bousouguer Bathie Diouf Imam Tessouguer Aladji Makhtar Fall Tessouguer ak Ali Samba Diop Souguer ak Mawo Sall nek ci Touba Dam Sall ci Touba Ablaye Ndiaye ci Keur Maysa Ndiaye ak Ibra Sall nek ci Daru Niakhène Maysa Ball Jang Ni Diaye nek ci Souguer ak Modou Sall ci Souguer dom la ci Fatou ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge soxna Dabassar dal wañé ko na altiné niki dem ci Souguer ñu rob ko dem ci Touba soxna Dabassar nak ak ñanam dal Allah ba lay doon ëlëk inshallah ci Souguer jomen fukata juroom amana ko muy 65 ans Modou Matar Sall Modou Matar Sall di domam nak mo fiñ lettre tagué bi don ko tagué ñu diko jaalé nak Seigne Muntaha Basirou diko jaalé Aladji Maysa Sall Cheikh Aladji Bousouguer ba Fatou ñitt Bathie Diouf Imam Souguer diko jaalé yitt wa Souguer yépp diko jaalé Aladji Makhtar Fall suñu xarit suñu wëlëré fofé ci Souguer mom Aladji Makhtar Fall diko jaalé ñëpp ba wuñ ci nak kenn Ablaye Diop borom dekkou Ndioben Ibrahima Diop Cheikh Aladji bu Ndioben Mbaye Diop mu mag ci Ndioben Bakar Diop ci Ndioben Lay Diop ci Ndioben ak Lay Ndior ci Ndioben Alla Ndiaye Ndioben Morfal ci Ndioben Abdou Diop nek ci Ndioben Ousmane Ndiaye Maplan
Ousmane Diaye ma nga dëkk ci Mbaplane ak colonel Aliou Diop ci Dakar, Papa Diop Touba Moussobe, Saliou Thiaw nekk ci Dakar parce que la sini ñom ñep ñoo boolo nak di taggé Mbay Fay. Mbay Fay dal wañéku na Alhamess ba lañu wess ci Touba Sam Kaddga. Mbay Fay nak denc nañ ko ci bisba ci Touba Daru Manan, waye ñaanuk joom ñett fan japp nañ ko nak mu wara nekk Alhamess biñu sentulé doon manam ginnaw ëlëk Alhamess lañ koy ñaanal Yalla ci Touba Sam Kaddga. Mbay Fay amono joom ñaar fukat ak ben Serigne Mamour Mbacke xalibab Serigne Massamba Baye Cheikh Ndiogou Diatch gar bu mak Ibrahima Ngom di mak nek ci Touba Kër Niang Daba Ngom mak la ci Fatou Kabou Ngom mak la ci Fatou Modou Ngom di rak ci Fatou Fatou Sar solo la ci Fatou Aram Seck di son ci Fatou Fatou Kane solo la ci Fatou Aladji Sar di gor ci Fatou Dam Maram Dia di ri ci Fatou ak Baye Cheikh Lo Dia ci Kër Niang son Mbène Mbacke Daru Khoudous Serigne Issa Sar ci Kër Niang ak Mamadan Gueye nek ci Tawfex am sar tawfex ak daba gay nek ci keur seigne modou mo seigne modou ndjay di goro ci patu goro sek nek ci tawfex yousou sall mang ci touba aliye ak monsieur la dian nek ci samfal khaban ñang italie galberi ak seigne modou ndjay di president daire italie galberi cierno xuma ci galberi ak mbacke ndjay italie galberi ñom ñep ñoo bolo di tagge modou ngom nak wañeku na ci italie modou ngom mi wañeku ci italie neew bi nak dana yeksi senegal niki talata tay ji su yalla dogale lol nak tay lay yeksi dal senegal neew modou ngom bi wagneku itali dem neex na yalla dana yeksi senegal talata tay ji jamono 20h manam 8h ci goudi su yalla dogale lol nak euleuk alarba lañ koy denc jamono 11h ci suba ci touba bakhia wadi ci walu ñaan git euleuk alarba lañ koy ñaanal yalla ci touba keur ñang amono nak jombeen fukat ak jom ñett bami wagneku Serigne Cheikh Ndigal Fall xalbab Serigne Cheikh Fall Baye Gor Serigne Mbacke Ngunda xalbab Serigne Ngunda Fall Serigne Cheikh Mbacke Fall nek ci sam Serigne Moustapha Fall Baye Gor ak Serigne Fallu Mbacke Modou Fatih Khari Serigne Khadim Gaye ci Daru Khoudous Sirilo nek ci Ndam Siré Baye Diop ci Touba Tinodi ak Ndoumbe Ngom dom ci Fatou Modou Diop ci Keur Sakoki Moustapha Fall di Jarbat ci Fatou Abdou Wahab Dia Touba Mbal ak Binte Ngom di Mak ci Fatou Fatou Dia Maguet Fall nek ci Keur Niang Fallu Ndongo Dia Italie ak Mbolem Jabotou Ndia Aladji Lo dekkandolo ci Fatou Baye Ndiagalo ci Keur Niang ak Mbaye Antadia ci Touba Keur Niang Modou Diop di gor nek Keur Niang ñom ñep ñoo tagge Modou Ngom dal mo wañeku Modou Ngom nak wañeku no ci Italie Modou Ngom bi wañeku Italie nak neew bi dal ñu ko xaar mu yeksi tay talata tay ji jamono 20h 8h ci goudi su yalla dogale lol nak ëlëk di alarba lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia loji ci walu ñaan geet ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla ci Touba Keur Niang Modou Ngom amon na juroom ben fukat ak ñett boy wañé ko muy 68 ans amon nako bamuy wañé ko batay ci walu tagge yi Serigne Muntaha Basirou Mbacke Khalif General Kolo Mouride Touba Serigne Abou Touré xalbab Serigne Abdou Karim Touré Serigne Omar Touré njabotou Cheikh Abdou Karim Touré Serigne Abdou Majib Mbacke ak njabotou Serigne Abibou Serigne Dam Touré ci Taif ak njabotou Mam Dam Touré Serigne Abdou Karim Touré ci Touba Daru Minam Cheikh Abdou Karim Touré dom la ci Fatou ci Touba Sohna Magge Touré dom la mak ci Touba ak Sohna Mam Fati Touré di mak ci Fatou Sohna Adama Diaw ci Daru Minam Sohna la ci Fatou Sohna Ndiaye Lo ci Daru Minam di sonu ci Fatou Aladji Serigne Touré ci Daru Minam mo fi ni leto tagge bi di tagge soxnam muy sonu Daba Touré nak wañeku na altine niki dem ci Daru Minam sonu Daba Touré dal neew bi dañ ko wajal tay ji 11h ci suba ci jenaasi ñeek Touba Mosquée muy Ousnoul Map dal di koy denc tay ji 11h ci Touba Bakhia tay ji di talata lañ koy defal lepp ci Touba Daru Minam soxna Daba Touré amono djom fukat ak djom ñett muy 58 ans mam balla jaxate xassay di touba ñaari bay fall fofé la lettre bi jogé ablaye djouf ci palen dorel modou fall ci palen ak mbay sar nek ci njañ bumi pap sar nek ci ndiarim quartier ndayan ak mam ternu djom nek ci ndioben ma samb fay dekk ci dag ak dam djom nek ci touba bara djom nek ci touba ten mam cheikh ndjay ami ndjay ci touba are serigne sidi Elimane Ndiaye Njambu ba nek ci Palen Dorel ak Elimane Ndiaye nek ci Touba quartier Mam Diara Abdou Ndiaye ci Touba Ngerenen ak Babacar Diop ci Touba Telibou Bess ñom ñep ñoo bolo nak di tagge Serigne Mbaye Fay wañeku na Alhamess biñu wessu ci Touba Sam Kaddga Serigne Mbaye Fay mi nak denc nañ ko ci bisba ci Touba Daru Manan waye nak loju ci walu ñaan gi nenañu ginaaw ëlëk Alhamess lañ koy ñaanal Yalla
mi wara tombe ak fukki fan ak ñett ci wéru août ci Touba Sam Kaddaga Serigne Mbaye Fay amono joom ñaar fukkat ak ben batay Mam Balla jaxté Khassayid Touba ñaari Baye Fall fofé lettre bi joggé Serigne Cheikh Abdou Alim Jenn Khalif général bu ñenné Seigne Soye bu Jenn Khalifa Seigne Mbacke Marema Seigne Nar Jenn Khalifa Seigne Basirou Jenn Modou Fall nek ci Baghdad Abdou Salam Fall ci Baghdad ak Salif Fall nek ci Dakar Malik Fall nek ci Touba Mam Gor Diop bon ko le ci Fatou Khadim Dia di gor ci Fatou Baye Omar Fall nek ci Touba Njenne Cheikh Abdou Diop ci Njenne Lagan rak le ci Fatou noy tagge soxna Ndey Diop soxna Ndey Diop dal wagnekuna altiné ci Baghdad niki dem ñu rob ko dem ci Touba soxna Ndey Diop nak nenañu dal defal nañ ko lepp demb altiné ci Baghdad amono djoom fukkat bamuy wagné ko Serigne Soye bu Jenn Khalifa Seigne Mbacke Marema Seigne Nar Jenn Khalifa Seigne Basirou Ast Gay ak Seigne Abdou Akram Mbacke Kaba Gay soxna Mam Fatma Jenn nek ci Ndand Aladji Mansour Gay Aladji Mamour Gay ci Talene Gay ak njabotam soxna Ndey Njaxat ka ci Ndand ak njabotam Serigne Magat ka Khalifa Baye Bilal ka ci Angleterre Ibrahima ka Italie soxna Maymouna ka nek ci Ngaye Mexe ñomep ño bolo tagge Baye Thierno ka Khalifa Mam Gilay Xeweka Baye Thierno ka Khalifa Mam Gilay Xeweka wagnekuna altine nek dem ci Dakarou hôpital Abbas Ndaw ñu rob ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ginaaw euleuk alhamis lañ koy ñaanal yalla ci Dakarou Malika juroom ñaar fukkat juroom amal nako Sidi Bilal Kadi domam ci Italie mo fi ñu lettre tagge bobu don ko tagge Serigne Cheikh Abdou Alim Jenn Khalif général bu ñenné Seigne Basirou Jenn jëruñu Seigne Nar Jenn Seigne Gaye Jenn ci Darou Pam Seigne Abdou Karim Mbacke imam ci Tiatchour sa ngone sal ci village bu Tiatchour ak Aliou Cham nek ci Darou Khodos Mboro Fatou Bassel ci Tiatchour ak Ibrahima Cham nek ci Joal Ibrahima Cham Dakar parcelle sini ak Mbaye Sambu ci Touba Mor Diagne Touba Ibo Cham dom na nek ci Tiatchour Ami Fall ñu gën ko am ci Balle di dom nek ci Thiès ñoo tagge soxna Ndoye Ngom dal wañé ko do nak altiné niki dem ci Thiès waye nak talata tay ji lañ ko rob inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia laaji ci walu ñaan gi nak ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla ci Tiatchour soxna Ndoye Ngom amone 80 ans manam doom ñett fukkat dal amone nako bami wañé ko batay ci walu tagge Seigne Abdou Aziz Niang Serigne ci wañé ko nek ci Kër Niang Modou May Dia ci Touba Kër Niang Cheikh Diop Dia nek ci Touba Kër Niang Maguette Kassé Touba Kër Niang ak Sarah Ndjay nek ci Touba Kër Niang Mbaye Diouf Touba Kër Niang ak Dam Ngom di Jarbat ci Fatima ci Touba Kër Niang Madja Fatma Dia ci Touba Dar Khodos ak Dam Fatima ci Touba Kër Niang Baye Khadim Dia magli ci Fat de ci Touba Kër Niang Fallou Ndongo Dia ak njabotu Dia ci Italie Kabou Fama Dia Kharila ci Fatou Modou Fati Dia ci Daru Manan ñom ñep ñu bolo na di tagge Modou Ngom dal wañé ko ci Italie Modou Ngom bi wañé ko ci Italie nak neew bi dana yex ci Sénégal talata tay ji jamono 8h ci goudi muy 20h bu yalla dogalé lool nak nenañu dañ ko wajal ci janacé Ousmane Map lañ koy wajalé dal di koy denc nak leuk alarba kon Modou Ngom mi wañé ko ci Italie jappelé ni néw bi dana yex ci Sénégal tay ji ndem neexna yalla jamono 20h muy 8h ci goudi bu ëllëgé nak di alarba lañ koy wajal ci janacé ñëk ye Ousmane Map dal di koy denc te alarba ëllëk 11h ci suba ci Touba Bakhia loji ci walu ñaan gi te alarba niki ëllëk lañ koy ñaanal yalla ci Touba Kër Niang juroom ben fukkat ak juroom ñet amon nako bami wañéku Seigne Bassirou Diop ci Kër Demba Seigne Modou Gueye Sar nek ci Sagata Samba Touré Touba Sam Roqiya Gueye nek ci Nguma Ngewoul Nogay Sar Gueye nek ci Sagata ak Aladji Gueye nek ci Sagata Seigne Babacar Gueye Imam nek ci Dekhlé Ablaye Kassé mang ci Dekhlé Ndama Gueye nek ci Touba Bassirou Sène nek ci Tipp ak ku ñu wax nak Beyte Ndour Teros Becho ak Aïcha Diagne ci Bambey Awasek ci Darmousti Baye Ngagne Gueye Baye ci Fat Docteur Touba Sam Sono Ndey Ndour Ndele ci Fat Docteur Touba Sam ak Ndey Tou Gueye di mag ci Fat Docteur Yolma Dieng ñu tagg Cheikh Gueye Cheikh Gueye dal wañeku na altiné niki dem ci Touba Sam Cheikh Gueye mi nak talata tay ji lañ koy rob inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia tay ji di talata lañ koy defal lepp ci Touba Sam Madinatul Salam ñaar fukkat ak ñent rek la mon bamuy wañeku mom Cheikh Gueye Serigne Cheikh Ibrahima Diop ci Touba Massar Modou Badiane ci Nier Cissé Ifre Ba ci Nier Cissé Kabou Cissé Nier Cissé Ousmane Sow nek ci Pelouk Nier ak Adama Gadjaga di chauffeur nek ci Touba Mariana Mor Cissé Italie ak Nyanga Diane nek ci Italie Moustapha Samb Italie Bassirou Cissé dom la ci Fatou mo fi lettre tag bi di tag yayam soxna Bint Khouma
tawna binta xuma nak wañe ko altine niki dem ci Touba gede ñu fassiyene ko rob talata tay ji 11h ci suba ci Touba baqiyen dem neexna yalla tay ji di talata lañ koy defale po ci Touba gede téméré at amon nako bu wañe ko mom soxna binta xuma kon nak soxna binta xuma amona téméré at bami wañe ko serigne cheikh abdou alim jenn khalif jaral mu jenné cheikh sall ci dakar ak njabotou doudou sall fallou sall ci njompe njabotou demba cioro sall modou mboj ni jare nek ci mbojen ak goro mboj dom yar do badian nek ci dakar lamane jeng di mak ci par de ci beut jeng ak meut si sall di mak nek ci dakarou marabou jeng mak la ci par de ci saw cheikh jeng rak la nek ci ñaggan ak soxna ante jandi di wuju nek ci ñaggan mamour thiaw di dom nek ci ñaggan ñom ñep ñu tagg nek soxna dabassar soxna dabassar dal wañi ko na altine niki dem ci souguer soxna dabassar nak rom nañ ko dem ci touba way nak waji ci walu ñaan gi ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla ci souguer soxna dabassar amono jomel fukat ak jurom baye fallou sar nak di magam dekk ci souguer mo fiñ lettu tagg bi diko taggé ñu diko jaalé nak seigne cheikh abdou alim jenn khalif jaral bu ñenné diko jaalé cheikh sall dakar ak njabotou dour sall diko jaalé njabotou souguer yep ñu leen koy jaalé diko jaalé te baye fallou sar di magam dekk ci souguer bal sibi nek ci dara ak mam gor sibi nek ci dara omar sibi ci dara ak magan jay nek ci kuyandé ablu ablay fatou job nek ci kuyandé mor sibi nek ci dara salou sibi nek ci espagne domnu ci patou ak modou sibi ci dekk bi nan semane imam manjay nek ci dara ak baba camara nek ci dara aladji ser ndjay nek ci dara abs sibi di sonu ci patou at magan nek ci guuy teud ak ñom ñep ñoo boole tagge demba sibi mu wañé ko demba sibi nak wañé ko na altini niki dem ci dara ñu rop ko dem ci dekk bañ nan ndipo ma bam tuat ko demba sibi mi wañé ko dem altina ci dara den ci nañ ko dem altina ci dekk bañ nan ndipo laaju nak ci walu ñaan gi ëlëk alar ba lañ koy ñaanal yalla ci dara aladji moussa camara délégué de quartier jamm gën sikamba mo fiñ lettu tagge bobu ñu di ko ko jaalé ak njabot gep nak serigne cheikh abdou alim jenn khalif jaral bu ñenné serigne nar jenn khalif serigne basirou jenn serigne ci kwañé ko serigne basirou ka nek ci guymew serigne ngoyka guymew mor soxna kadim waro nek ci guymew soxna fatigué di soro nek ci dakar malika serigne cheikh ka dom la ci dakar tengej ak mbenn kadi dom nek ci dakar malika aïcha kadi dom nek ci dakar malika cheikh kadi dom nek ci dakar malika fatou ka dom nek ci dakar malika djego ka di dom nek ci dakar malika ñom ñep ño bolo di tagge baye tierno ka khalifa mam gilay xewé ka baye tierno ka khalifa mam gilay ke xewé ka wañi ko na altine niki dem ci dakar hôpital abbas ndaw ñu rop ko dem ci touba baqiya way nak loju ci walu ñaan gi ginaaw ëlëk alhamis lañ koy ñaanal yalla fi ci dakar malika amono nak djom ñaf kat ak djom bami wañé ko seigne cheikh abdou alim jenn khalif jaral bu jenné ak ñawatu bam cheikh isa jenn gep seigne soye bu jenn khalifa seigne mbacké marema seigne omar sey khalifa seigne talla sey ci ngey ngey aladji sambana ju op nek ci tiatour daour ci am tiatour daour de job nek ci tiatour ak kouli sall ci tiatour ibba fidior tiatour abdou mbay ci tiatour ak mangone jagne nek ci guuy ten moussa ndjay mang ci ngenerate baye fall fidior ci ngandjouf assane jaddigor nek ci ndand

Joprak le nek ca Touba, dabo Joprak le ca Touba Poulaye, Ndey Wadou Dom le ca Touba Darilop Adjuma, ñoy tagge nak soxna Ndey Diop, soxna Ndey Diop dal wañeku na altine nek dem ci hôpital bu Gossas, soxna Ndey Diop wañeku dem altine ci hôpital bu Gossas nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhya, dem altine lañ ko defal lepp ci Baghdad amono juum fukkat bamuy wañeku Seigne Bayla Diop Khalifa Seigne Bakay Diop Kalsan Ibrahima Cissé Dakar parce la sini ak Ndiaye xuma nek ci Dakar parce la sini waxuma Touba Keur Wele Mariam Cissé nek ci Touba Keur Wele Antelay Touba Daruminam ak Cheikh Diané ci Touba Daruminam Ousmane Sey ci Touba Ngerenen ak Mam Diara xuma Touba Garage Daru Mukti Basirou Cissé dom la mo fiñ lettu tagge bi di tagge yaayam soxna bint xuma wañeku nak altine nek dem ci Touba Gédé ñu fassiyene ko rob talata tayji 11h ci suba ci Touba Bakhya talata tayji dañ koy defal lepp ci Touba Gédé mom soxna bint xuma amono téméré at bamuy wañeku bokki nak xam ngeen ni waxtu julli deugmal na waye batay dess na il est 5h46 minutes manam 6h du matin dess na fukki minute ak ñent ci suñu biir studio ndax 6h46 jotna ñi ngi wara julli suba nak 5h55 6h du matin bu déssé juroomi minute ci lañuy julli suba waye jappelé ni salatu nañ ci 5h40 minute 6h du matin bimu déssé ñaar fukk minute ci lañuy salatu fi ci ndakawru alikoor waye nak julli suba gi mo déss 5h55 lañuy julli buñ ci yeggé rek dañ leen ko wax ndem neex na yalla batay kon ci walu tagge Seigne Muntaha Basirou Mbake Khalif Cheikh Kul Mouride Touba Colonel Fallou Dieng ak njabotu Alhaji Daw Kumba Dieng Baye Issa Dieng ni yalla nek ci yal ak Abdouaziz Sall Dom Yalla Do Badian nek ci yal Modou Sall ci Mbake Dom Yalla Do Badian ci Fatou Baye Ndiaga Sar Baye nek ci Njuki Pekel Ousmane Sar di mag nek ci Tieng Mour Dieng mag la nek ci Dakarou ak Bara Sar rak la ci Touba Ousmane Baye rak la nek ci Yende Khen Ablaye Gueye rak la nek ci Njuki Dakar ak Moustapha Sar rak la dekk ci Pekes ñom ñep ñoo bolo di tagge soxna Daba Sar dal wañi ko altine niki dem ci Souguer mu dof ko dem ci Touba soxna Daba Sar mi nak ak ñaanam dal ëlëg lay doon alarba inshallah ci Souguer jomel fukat ak juroom amal nako Baye Fallou Sar nak di magam ci Souguer mo fiñ lettu tagge bobu don ko tagge Babacar Diagne di dom nek ci Touba Ndindi Serigne Mbaye Diagne ci Njomba ak Baye Lamine Diagne nek ci Mexe Ma Diabel Diouf nek ci Tiene ak Fallou Diagne nek ci Njomba Sa Malaw Diagne nek ci Njomba ak Bada Diouf nek ci Njomba ak Nogo Diagne nek ci Ndiarem Ndey Mbaye Diagne Dakar ak Yassine Diagne ci Dakar Asset Diagne nek ci Touba dom ci Fatou Cheikh Mbaye Diouf seul la ci Fatou Ala Diagne ci Mexe ak Baye Ngagne Diouf nek ci Ndondal Kodou Ngoy ñom ñep ñoo bolo nak di tagge Mam Kodou Diouf dal wañe ko na altine niki dem ci Touba Ndindi Mam Kodou Diouf nak rom nañ ko dem ci Bakhay Touba ñaan gi nak mom ëlëg lay doon alarba ci Touba Ndindi amon témirat bu manki fukku muy 90 ans mom Mam Kodou Diouf diko jale wa Ndindi ñom ñep ñu leen koy jale diko jale wa Touba Ndindi Serigne Cheikh Diane Khalfa Serigne Youssou Diane Modou Diop ci Thiaroy Gueye ci Serigne Diop Touba Baddo Diop di mam nek ci Baghdad Fatou Fall di ndey nek ci Nice Khadi Diop rak la nek ci Baghdad ak Mbenga Diop dom la ci Fatou Mati Diop di mag nek ci Kaolack Famu Diop uju la ci Fatou Mbaye Touré di Goro nek ci Tip Khadi Diop ndey la nek ci Baghdad ño tagge soxna Ndey Diop dal wañe ko na altine niki dem ci Baghdad mom soxna Ndey Diop nak denc nañ ko ci Touba ki wañe ko muy soxna Ndey Diop amon na juroom fukkat ba muy wañe ko muy 50 ans Serigne Abdou Wahab Diop Kalsan Mor Sini Cissé ci Touba Poulay Abdou Diop Touba Gédé Serigne Mbacké Cissé Touba Gédé Medoune Cissé nek ci Touba Aliou Fatma Cissé Touba Palé Ndjougo Serigne Mbacké Cissé Touba Tinodi ak Ahmed Cissé nek ci Touba Soura Modou Cissé Santhiou Pir Basirou Cissé dom la ci Fatou mo fiñ lettu tagge bi di tagge yaayam soxna bint xuma dal mo wañé ko soxna bint xuma mi nak wañé ko na dal altine niki dem ci Touba Gédé ñu fassiyene ko rob talata tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhya loji ci walu ñaan git nenañu talata tay ji lañ koy defal lepp ci Touba Gédé soxna bint xuma amono téméré at bamuy wañéku Serigne Moussobé Bousso Kébé Mère Narcissé ci Touba Usine Glace Khady Barra Cissé Kébé Mère ak Mam Bousso Cissé nek ci Sangal Kam Loto Cissé Kébé Mère ak Modou Xuma nek ci Kébé Mère Djibril Sylla mang ci Touba Gédé Samba Badiane Touba Gédé ak Mbacké Fati Ndiaga nek ci Touba Soulem Basirou Cissé dom la ci Fatou mo delu ci di tagge yaayam soxna bint xuma
soxna bint xuma nag wàññeeku na nit ki altine dem ci Touba Guédé moom soxna bint xuma ñu fasiyee ko rob tey ji nag 11 heures ci lañ koy denc.